0: Rock Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Merda, avevo fatto fare.